0: Hello. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello.
10: Hello.
11: Hello.
12: Hello.
13: Hello.
14: Hello.
15: Hello.
16: Hello.
17: Hello.
18: Hello.
19: Hello.
8: Hello.
0: Hello.
17: Hello.
12: Hello.
2: Hello.
16: Hello.
10: Hello.
6: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
6: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello. Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
17: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
14: Hello.
1: Hello.
0: もしもし。 Hello. Hello. Hello.

0: guardiano de... che vive e che è sempre chi ti ha messo in canto per sempre. Non ti descansi che te
1: ma è già morto.
0: E più da qui. E più da qui. C'è importante.
1: Vedere lo stato dell'auto, lo sguardo, e vedere qualcosa dell'auto per sé, di spentolità.
2: Regarde, ne regarde pas.
1: Die Erinnerung an die Tränen aus diesen selben Augen. Es durch die Augen.
2: Den
1: Augen.
2: Du regard.
1: Mentalità.
2: Du regard.
1: Der Blick.
2: Viens voir.
1: C'est pas possible.